0: siga celebrando. Siga celebrando con su Radio Carnaval.
1: Muchachita, muchachita.